Nel dì della vittoria le incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

0: io la sposa mia, che pronta appena la mia tazza l'ho brulla.
1: O che tocco li squilla
0: a me.

fermarsche trono, questa è saltonità. O spalzarmi per sempre. E pur la vita se